0: bunu are ka mai hobi isa bana kula radio selimara ibisuno mi roisa bewoneri wo eh Archbishop Augusti Akubuzi Okishi Ede Edelebele Dohe Vi Benisiti Egena Kere Ruga Vi Edani Onyoye Norivo Anoziva Norivo Upebo Okichi Ne Itwis Ivana Megena Bi Uluwesu Vimi Su Nida Ori In Unakba Ikita Ege Duke Ge Otani Onosuma President Taiwan ni jaro ge ino na mege na alje jiro bora ka e wude no ka ke bia me o ma ke fure ni ba wonder wa sale mara wa wonder wo o eh oni abawa le ke go sero plan mama wa re no bono e na choi Archbishop Augustine Akubuzi okay shin re eji abano tio e vai wa gwo ji We benefiti egena re lui evino sero ke ujuino ju evino na megena abal ke gusano bla ora no na megena okimo maware veke igusano bla Most Reverend Augustine Abiore Akuzi ora eta wota no sero ge na dogo wigbe no kitata veke Il che gusano bla, non mi è massina luvetani, non loi, ora non andavo igbi. Most Reverend Ignatius Ayau Kai Gama, Archbishop, noni Abuja vai. Ora gusano bla, morivi, e lo correggi, a pavano si è vodagua, na mia, ma è un bishop, no? E ocevino pavano igbi, na morivi. Ewo no semana wina jira na mye oyi uto wanekwe no semana oyo e oka yik. Ikbe wunde ari witani. Na dogo ikbe keke yifa witani. Wakitu bara ane bora jaye onyoye noribo. Ono zifa noribo. Ukbe wu oki. Oki tae bina la mye ewo no semana ki chonye bino keke. Ine mi akire suwari, ine mi akire lu. Vivi no serio. Hakon wui no reji state kodo umma umusa ihilo. Ora tagi eke usumini da so no sema edi lo beja da mi e no sema kiti e wo no keke be no keke ada ari le kaloria e wo no sema no no zeva no rivo no zeva no rivo reji ni unda pa na kada mi e vi u ke to e do ke ke vi steti ke ke e vi no na mi e na u to wa ne kuno sema na aki gwane bar lo ye Biara mio che c'è meno a sunuve uno se uke se ne oma sa tama vi esan banakula sri jo jai nana abu are kama hava di no li bafu ke sobo jo iwa kama hava bu
1: Nde wonu ndi ne da anyi nti No na koka anyi nke esan banakula sri jo uromi Le isa koka anyi ta Na koka nke mbo Archbishop Augustine Akubeze Eliwo ya n'obodo Benin mgbe e mere maso olili ya. N'akụkọ nke abụọ, okpehere zipụrụ ndị kọmishọn ọhụrụ abụọ ma bugharịa ndị ọzọ atọ. N'akụkọ nke atọ, Presidency gbatịrị oge maka inyefe akwụkwọ nkwupụta banyere iwu ndị uwe ojii steeti. Ugbu a, Ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Eliwo Archbishop Augustine Obiora Akubeze, onye mbụ bụ Metropolitan Archbishop nke Benin City, mgbe mere